Δούρου δίτσα, γουίν ώρα δι μπινίσκο, και καμά πεκατσίνε σόνο, σύγκα καλιάτσα, για να του κάντα ρουγάγιο, σύγκα παγκοτζίτη. Λαλά, γούνα δια, καντήκεν τα ριγιά καγιά. Ζούλα, σιά, μιλά, λακά, μα νιά κασίρο, νι καζάκανε, ζαλουλάκα, νέγε, νέγε, γουατζί. Ma non pa pe pandavina vinga nanna giccito non stalle vinischigi non c'è ca non stalle caspini section 22 cara di candani gigilula non capelan dani gigi mexico dani saguita non cape cara sa cape lui aiosti cape dani lula russe ego caberie cape giraguaggi grazia docca grazia docca neriana cape giraggi ne pia calla andala racca ciupacciola gubigella. Ma che direcce di cave, ma che non dà di cave, vi seguo per cave. Raricara si un ora tulleke, lunesaro si un danigi lulaca. La si ginia un ora tulleke la nuti bra rinda sia sia per gasolina ne diesel, ne rutto pemex. Era che penga io seguo caspini, section 22. Bianca gli andala piana, cavera che piace un pacciona gubiglia, ma che non salle di cave. Ravela tu. Bisulu cabela, siado ca riusego caberake. Oaji cala magiasa cabe ma ireche cabe. Stigica saque caguni cabe. Rama que nos sale di cabe. Rama via anape caberakela. Bisulu. Ma cadidi cayanda cuto cabini di gasolina. Ma que ganda di qui si cabe gasolina. Negue oajila. Na la guni keniani la ne nutula sa che cana pagisha bisuilu santa cacadi jandi peruni caspini section 22 ca bisulu viaja gasolina la ricanda ni gilula canasa vinni ca gasolina gastidini ragije la cabela quisi sinda vinni ma sua panda vinni che cabeza. Cutò cabe cagilu la ne mase. Nguyu vinni la sacca sa santa ani ciuppacciona gubita sa checcala. Iene pepe ragudave scagi gasolina cagiappala. Pa sa checca gi sacca nera velatu la ti di ciuppacciona gubita. Iubaicche, givi, gendara calugu, neghe che la ricca andare gigilula. Quasi dice a peiana givi raghe e la ma non gasolina che la vela tu la via ni si cape guiotula sbini si bicece dicia gastini ya giandi canilutoni cala pagnanda che non so agini già mi scrive cala giandi danna giccino quasi la ca. Si cacca, veda Isacca, rietenda l'agge, Luisa, ciuppa, io si appaccino soppa, che venisco e la casi cacca, veda cacca sirora, pissego, section 22, lunesa, nidì, di capipa che...

0: Stiglia, non divini, scrive che mappe cagando vicine, c'ho una gatita, lutta per si capa, na, cagando vicine, c'ho una matita, lutta per si capa, cogliti, na, ti vini scrivi, non arri. Paco Nave, buenas tardes, me quiero felicitar por ser el día del padre. Soy un papá chingón. Viche tu lalu ya, no caclu, lalu rariti, gusete ca, parandi nulu, que hay una diaga lustilla, no. Si ruganda goni, no, ti diusi, viche, ti gandere guigi, rabeli, nera beca vinisquigi, no, na quiñe de cayana gi, vinisquige ca, cayapanu, lanidi, neca, rigola ca, Danica schiginula, sandaca casai che gigila, pasisa che da gunica. Maruia tonagassi che visette carrera dia del padre, ca. Sabato seta di lugande cubilla, veu cabani nudi, illuse si usogne, cabello illuse, illuse si usugila di cabella, pasilaru, pattina ganda, pasisa sicade, paucia cerandani casai che gigi estinudi, ne saranutu caia vinischigeca. Gastila, de Sarancho Cubiña, calla, de Sagigigichi, calla. Nagastila, pa. Gnacca, cayacca, ginna, la nica scuola, wini, calla, randa, caja. Pasilla, vieche, wini. Pasilla, che andare a yecce. Ya, si caga, ninga, vinisci, cacca, nica scuola, caca di susallica. Ne caraca, ne caricola, canitica, ni guiaca. Pa. Sisa, gnacca. Pa di usisticia, no? Poi no. Tonti cani. Ah, si nato biceca, si nato. Ah.
1: Mi Cristo.
0: Tu gira tu?
1: Sei portato da calato, sei portato del padre, ca.
0: Salle bice. Chicharrón gana tu cugaghi tu nagassi là. Cucciuni tu, vai a cucciuni tu, chicharrón nagassi. Ah, già, tu gira tu bice.
1: Luis Rubén
0: ne
1: Cristo.
0: Luis Rubén ne Cristo. Io non avevo girato, ma una patosigna tu là. Ma padre là tu là. Poi non avevo cercato di essere Dio là tu là. Ora, ma pecca calle geniale là tu. Scrisce per là tu. La guglia la cappa là tu là. Sina Aurelio Ruiz Terán. Sì che sulla sia canine Aurelio na la guasa cacca pecca vini di cerila. Di essere Dio sulla Aurelio. Neira cabiceca taxista cayuni ginya guajidi zeca nezedaca lubia kestica ribesan estale pendaya sti diusi caya cayinya ca guajidi pa diusi sti ya no Aurelio ya qui su peli
2: de que riecho sta le vini a tanezelo ca pasajero ca ora chudia de cabestilla lo
0: ajá.
2: Ya no está le vini ni nada de que primeramente de ahora ya San Miguel de Paganda a Cu Morena.
0: Machi claro, Cusulú, Aurelio.
2: Biche, porque la mera verdad, caricaquiña, di, che peor a urna acá, voto secreto y coviche por ti, ni cabombero, ni era cabiche. La verdad, si dice esto, no. Dar un sogno, che para si sogno, che aveva pobre che era cotte, copicia l'acca. Ni mani, ni presidente, che non è nasce, capisce. Dangalo principale, poi sbaglia.
0: Gaja, Aurelio.
2: Pagnacca, Miguel, che tu ca, nanna, de, pia, parà, da culleve, parà, cacci, scrittive, poi. Da, non ti cuenta ni nada, di agoglio, ci vuole ciao, che nasce di, perché ragazzi, tu, voto che ha vivuto con i tanti la visione, però senti con i nuovi, nappano si decciono conforme. Ecco che c'era di stare gusto una, con salutarli nei due secondi e arrivare.
0: Chi c'è per l'Eure Leon?
2: Per una famiglia sì, una Carla che
0: è,
2: una cava animare, sacca, portiamo a andare a papà senza lì, poi.
0: Giandippe.
2: Ma dice,
0: ora Aurelio, ti che andare a Gigi? Uppa lì.
2: Era Junior, sì, nappà,
0: uppa lì. Adios. Aurelio Ruiz Terán Carasá, Luigi Ignasti, Canayuni, Guajidi, Dani Taxi, Carasá, Aurelio Di. De Gira, Navela, tu cabiche, cabizana, nunca Guajidi, cabina de Castilla, ¿no? Pa Dios, sí, Castilla, ¿no? ¿Dónde caní? Bueno. Bueno, bueno. Ya, ¿dónde caní? Cadia Galí. Sinalu, sinalu Rigola. Ajá. Ya. Ya. Ajá. Coja, cayela, rube, cayela, rube. Leisa, de digabes ya. ¿No? Bueno. Ahora, skise peli. Bueno. Y te digo, si cario la di, la rica, guichiguichi, saqueca, cabinica, una tía Castilla, ¿no? Chequico que tenda ni guichiguieti. Chequico que tenda será, ¿no? Paola que. Tanda tu singa casaca, nesa y que si tibia, gala vinisque, ya que nunca vinidista le pesisa. Runi. Girasigi. Si casaca ni. Girasirana de su lacia, skiiba. Caspin Pemexca y que si debía acá la vinsky checa tal le pengar a Didi saquete yucal esquiva Pemex cague ebeca nunca ni saquete yo racanga cuzoñe petróleo racanga cuzoñe gasolina racanga cuzoñe diésel pasillaru cayunine cabellinha. La rica y que se divía cara Antonio Dovalí, Jaime, que la saqueteyu cangatidini. Para un ima biusecani. Para un imao cuacanitini. Ne que guachaca becani. Para un irie petula, rigideni. Pasisa disaca, ni la vinis que llega. Galuna cabe, un ichaui cabe. Geruni pemexla. Casi pegue ni un pemex la vinis que llega a los suilos tal le villichinga. Casi pegue ni un pemex la rabino para andigo ca pemex pa caquiñe villichinga. No, nunca. Guasa. Yanna di la caíza. Guaditi no di la. La camaga ye singari winni pemex. Via cabisa ca Comisión Federal de Electricidad ga pemex la vinis que llega. Maru y a tu. Guayu ine canuni dija, ne cayu y agichituni, girassi ginga sebianica. Biusecani, biosocani, ne ma che nugudi cabe bici lugiani. Yanna pemex la raricai che si diviala mala sigu y acabinica ma seda. Cusogne, seda yette ti, tisa cana yaselana. Ne cagi, cagiava ni sagie, che si ado, che la vinisci cerca. Maru sin agenda bisognenis, maru sin agenda gusanis, maru pestallera yeuganda ni la nera vida, zake ni care, ma ni cagebera velato, di dija che te yuga, stipe mexca. Vini ne vini ni stalle yaya, vi cane vini ni rigi, si casaca ni unichau i cabeni, un segu cabeni, ne cadeu quesa gisi cabeni, co. Utopa cabeni. Cadi gusana cabeni saadani. Rabijini que. Y ca cabeni, utopa cabeni. Tila anila. Navidini. Tila anila dinta javani. Nadi pasoni. Marusine cagubilla que. Tila anila malasi. Gedaga seguini navini. Anganu cabeci sanera velatu. Caís aguaditi no di la vinisqui checa. Via guagabas tal le vinila, na cabe ma visa, chonna la tegante, chonna la tegante, rabi, visi isi isani na papemex caique si di viaca. Raccabia tappa isa visoluni, girassi isala, risaccani tovi, ciuppa, chonna. Rama nade, rama biuse, rama. Na quinye guillá, ne cadiculabi, dica veni. La ricai que si divia calun, gran avesa, vini la lacani, hidalgo poniente, nusto vicala Jesús rasgado, nusto vicala bugambilia, nusto vicala Montalbán. Gran avesa, vini, racanga, vinisquilleca, maca nasela, vigi, ravela tutisa, castipe mexca. Ne via na cabini di cayuicala, manengala via bracavia chonna la tegante via que xaquesi, xaqueca. Pues manu le cabinisisa, nanna tu, la anigini, ya vinisquilleca. Nanna nu, tira kayak cayiña, via arácara, Antonio do Valija, y me cala nada chiña. Geruni guayana no mala, si caguinda ni cala, guayapti vini, adinase que la. Casicara Antonio do Valija, y me cacasica, cabini ni cayo ni chiña, que digo ti vinisquichi en dura cala. Y vini que chiquieti la espanda cabe guyaki, cabe aquella, via chonda, cabe tapa, cabe sola, o sea, cusia, cabe dani tigiba, que mala si museguini. La ricana es así, uno Matías Romero. Ma visa chupa, ve un que la chonda, ve un que la, que dice allí, penque. Gracias a la casaca ni. No tu nala, cani, cayu ni cayiña, cala, sandaca, mala si, pasisa, que viene, cabe. Santa Camala si para Chitana, cabe. Santa Camala si para que guni cabez de esa langueron ir cagin. Que gana dinun? O asa casa cani. Casa y que se y que si divia cala macucane, cabe nirichi. Callavi, cabe pemex la gusia. Giran a carabisi, casa yaseca. Indisa cabe giran. Nepan usi isa na quiñe peguiasa la. Pues cade guinta cabe. Udicabe, gacanecabe, nagassila, cabini, vicini, nesa la ligicala, poi cari cayuni di cayaya, sulla sia, caya paspia cabinica, ne cayuya cabinicala, poi casaike, gigi, che si diviaca, nuca lugiani, ne santa cagheta ghiaia cabinicala, pa, guia cabe, cadiculavi di cabin, pa guia cabe. Sakessi nusana kaspini pemexka girara bici casa yaseka no bueno buena gana kalivinski jeka mapeka chine gayu kayaja yana tu gandalu gayu sigaba guajidi shiru di jakudivinski jenara rila la cosa guna diaga katu usete ne ti diusi ki kaka vinni la ricca. C'è chi cugiala ne para arundi nabeya. Ah, era Luis Donaldo Colosio, gira cabinicayo una diaga astilla, no? Era Luis Donaldo Colosio. Dios quise pelato. Nagasi do mamiqueta.
3: Padiusi, yanna guca diaga, no? Astilla, no?